0: Bossa Nostra. E anche noi abbiamo una nostra Vivi,
1: sì.
0: Vivi Nostra. Che tra l'altro, allora, sta continuando vita da Viviana.
1: Continua, certo.
0: Continua.
1: Oggi svegliamo chi può vincere. Però poi è il popolo di Instagram,
0: certo,
1: della pagina Radio Company che decide.
0: Che certo, ovviamente.
2: Scusami, sì. Ma il vincitore della settimana scorsa?
1: Sì, è il vincitore. Andrea verrà a fare l'aperitivo prossimamente. Quindi vedrete anche, insomma, immagini proprio dirette dalla piscina di chi vince una vita da Viviana.
0: Allora ragazzi, preparatevi perché non la vedete tutti i giorni, ma è abbronzatissima. Cioè, sì, ma proprio...
2: A un certo punto

0: Vi lasciamo con Viviana, ciao.
1: Le 9 e un minuto. Ciao.
2: Ciao, ciao.
3: Radio Company Time.
4: Breaking news.
5: Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Niente tregua in Libano, almeno 16 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Giorno della seconda prova scritta per l'esame di maturità, oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami diversi per ogni indirizzo, al classico versione di latino di Quintiliano, istituzio oratoria. Weekend del solstizio d'estate con un clima tra torrido e afoso sulla penisola, oggi temperature ancora in salita. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute indica bollino arancione per 8 città, altre 14 sono in giallo, domani bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che chiudono la serie finale sul 3-1.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot.
8: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E

è il fancazzista della situazione. Lui non timbra neanche il cartellino oggi, se n'è proprio andato, ci ha dato buca, come si dice a Roma, ci ha pisciato. Così vi insegno anche un termine proprio prettamente romano. Ragazzi, cominciamo perché abbiamo un sacco di cose da fare, da dire, da raccontare. Ci sono i Black Eyed Peas con Eat It su Radio Company.

Parliamo però proprio d'amore, perché c'è una nuova tendenza, vi racconterò tutto tra poco. Ma prima vorrei sapere, Matte del Matinè, la prima persona a cui avete detto mi sposo, chi è stata, come l'ha presa, come ha reagito, se ce lo volete raccontare quel momento fatelo con un messaggio o un vocale al 333 2688 688.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: sui social questa Dracula Tame Impala, Jenny su Radio Company. A proposito di social, date un occhio alla pagina Instagram di Radio Company perché stiamo ancora giocando Una vita da Viviana. Tra poco posterò le foto, quelle che potrebbero vincere proprio Una vita da Viviana, e sarete voi sulla nostra pagina Instagram, che quindi vi conviene seguire Radio Company, a decidere chi se lo meriterà. Allora, adesso vogliamo parlare di questa nuova tendenza che si chiama Surprise Wedding, e già ci fa capire un po' di cosa si tratta. Praticamente è una tendenza in cui gli invitati scoprono all'ultimo momento di partecipare a un matrimonio. Immaginiamo che ne so, la nostra migliore amica, nostra sorella, il fidanzato di un amico nostro che ci invita a una cena, una festa, noi andiamo contenti, tranquilli, e lì proprio sul posto ci dice: ragazzi, voi non lo sapevate perché non ve l'abbiamo detto, ma questo è il nostro matrimonio e ci stiamo sposando, è la nostra festa. Quindi voi siete andati lì magari vestiti normali, tranquilli, senza insomma grandi preparativi, e ci rimanete un attimino di stucco. Certo, la sorpresa è bella, però magari qualcuno può anche prenderla un po' male, perché a saperlo, no, mi attrezzavo, svuotavo la memoria del cellulare perché bisogna fare video, bisogna fare foto, e poi mi vestivo molto più figa, perché comunque magari ai matrimoni si rimorchia pure, se sei single comunque ci sono le foto e quindi vuoi anche dei ricordi belli in cui ti riguardi e dici però niente male. E cerca proprio di combattere un po' questo fenomeno, questa cultura dei social network, dove ogni evento personale poi tende ad essere condiviso e trasformato in un contenuto pubblico. È come se gli sposi si volessero un po' riprendere in qualche modo la loro privacy, la loro vita personale, e rivendichino questa decisione come loro e basta della serie. Voi venite, partecipate, ma che è il nostro matrimonio, ve lo diciamo solo all'ultimo, perché comunque è una decisione nostra, è un ricordo nostro che insomma vogliamo condividere con voi, ma fino a un certo punto. Che ne pensate voi? Ci rimarreste male se magari vostra sorella, un vostro parente stretto, un'amica del cuore vi dicesse che si sposa solo durante la festa e non prima? Se vi va, ce lo dite con un messaggio, un vocale, magari ci dite anche voi a chi avete detto per la prima volta, cioè la prima persona a cui avete detto io mi sposo, chi è stata? Messaggi vocali 333-2688-688.
1: Chiedere è lecito, rispondere è Company.

0: Lo Siento su Radio Company, nominano anche Dua, che è ancora in Italia. Dua Lipa, proprio dopo il suo matrimonio a Palermo e Bagheria, ha fatto veramente una grande festa, prima con pochi intimi a Londra e poi proprio super party in Italia. È stata avvistata di recente anche a Roma, a Fontana di Trevi, con il suo Calum Turner in mezzo alla gente che l'ha riconosciuta, chiaramente, però ho fatto un po' finta di niente, li ha lasciati tranquilli. Una super festa, un bellissimo viaggio di nozze nel nostro paese, in Italia. E a proposito di questo, stiamo parlando proprio della nuova tendenza, ovvero il surprise wedding. Io vi invito a una festa, vi dico, che ne so, il mio compleanno, oppure dai, voglio festeggiare l'inizio dell'estate, venite tutti a casa mia, venite tutti in questo locale, dai che ci troviamo, facciamo festa. E poi lì vi rivelo, così a sorpresa: ragazzi, in realtà questo è il mio matrimonio, è la nostra festa, ci sposiamo e vai. E quindi, insomma, c'è chi sicuramente esplode di gioia, di felicità, e chi magari se la può prendere un pochino, perché cavolo, se siamo amici o se siamo fratelli, parenti, non vi ho detto nulla fino al momento esatto in cui succede l'evento. Sentiamo voi, Matti del Mattine, vai.
1: Buongiorno Viviana. Ciao sono Emanuele. Buongiorno. A me è successo l'anno scorso, sono stato invitato io e mia moglie e i miei figli a una festa per inaugurare la casa di una nostra amica.
0: E invece?
1: Più o meno a metà della serata si esce fuori che, visto che siamo qua, ci sposiamo. Tra l'altro mia moglie ha dovuto fare da comare, che non sapeva assolutamente niente.
0: Testimone.
1: Comunque è stata una cosa, secondo me, bellissima, perché eravamo tutti là in bermuda e ciabatte da spiaggia, e ha fatto sto matrimonio semplicissimo e bellissimo, anche se avrebbero la possibilità di fare una cosa molto più, però è stata una cosa, non hanno impegnato nessuno, ed è stata una cosa bellissima, secondo me.
0: Se
1: torno indietro la faccio uguale anch'io.
0: Bravo, dai, perché in effetti è più spontanea, non impegna troppo le persone, perché tu vai lì molto easy, anche vestito, ecco, come loro, cioè in ciabatte, in costume, in pantaloni, in calzoncini, e non devi stare a comprare l'abito con il caldo, magari a vedere negozi, a girare a destra, a sinistra, a fare regali. Infatti ci scrive anche Silvia: ciao Vivi, noi volevamo sposarci così inizialmente, secondo me gli sposi lo fanno anche per non dover costringere la gente a fare il regalo e a spendere soldi. Alla fine viene vissuta come una grande festa senza costrizioni per gli invitati. Io non mi arrabbierei se mi invitassero a un matrimonio così, anzi. E infatti è la nuova tendenza, che quindi evidentemente sta andando molto bene. Bene. Dite la vostra: 3332688688.
2: Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Niente tregua in Libano, almeno 16 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Giorno della seconda prova scritta per l'esame di maturità, oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami diversi per ogni indirizzo, classico, versione di latino di quintiliano, istituzio, oratoria. Weekend del solstizio d'estate con un clima tra torrido e afoso sulla penisola, oggi temperature ancora in salita. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute indica bollino arancione per 8 città, altre 14 sono in giallo, domani bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che chiudono la serie finale sul 3-1.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
15: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Company! Company Disc. Company Disc.

0: canzone di The Weeknd ai Fleet Cummings su Radio Company. Stiamo parlando del surprise wedding, nuova tendenza in cui il matrimonio viene svelato ai partecipanti, agli invitati, e proprio nel momento stesso in cui si verifica. Quindi venite alla festa, dai, dobbiamo inaugurare la casa, è il mio compleanno, dai, facciamo una cosa insieme. E poi, una volta che voi arrivate, vi sveliamo che in realtà quella è la festa per il nostro matrimonio. Ci sono pro e contro, chiaramente: maggiore libertà per la coppia, un pro perché gli sposi possono decidere liberamente senza subire pressioni da parenti, famiglia, la nonna, e si mettono tutti in mezzo e tutti mettono bocca: ma ti sposi a luglio, ma non è meglio a settembre che fa un po' più fresco, e poi lì la location non mi piace, dai, ma trovane una un po' più comoda. No, abbiamo deciso, così è, e neanche lo sapete, lo scoprirete solo in quel momento lì. Quindi riduce sicuramente discussioni, la giornata viene vissuta come un'esperienza più autentica, più spontanea, più genuina, perché ci si veste come capita, senza sapere che stai andando ad una cerimonia. Meno stress organizzativo anche per gli sposi e più privacy, perché non sapendo appunto che è un matrimonio, magari non tutti si sono portati, sì, il cellulare ce l'hai, però non stai lì a pubblicare, insomma sei colto un attimino impreparato. Ci sono però anche i contro, perché familiari, amici possono rimanere un po' delusi della serie: ma come, ma io sono tua madre, ma non me l'hai detto, ma ti pare? Quindi possono esserci anche un po' di problematiche, oltre a problemi pratici della serie. Alcuni magari non erano preparati a un evento di quel tipo, quindi sono vestiti in modo proprio decisamente inadeguato, oppure non sapendo che era un matrimonio magari dici: vabbè, è una festa, non ci vado, dai, ne faremo un'altra la prossima volta, e quindi ti perdi un evento importante di un tuo amico o di un tuo familiare. Sentiamo un vocale di una matta del mattino.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Sono Cristina. Mi sembra una cosa molto emozionante.
0: Di sicuro.
1: Lì vengono fuori tutte le emozioni, credo, quindi la sorpresa. E io penso che bisognerebbe essere solamente felici di festeggiare il momento insieme a chi ti ha voluto, comunque insieme al loro matrimonio. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Beh, di sicuro si vivono delle emozioni autentiche, perché è una cosa non preparata. Qualcuno potrebbe proprio scoppiare in lacrime perché non se lo aspetta. Chi di gioia, chi magari di rabbia, perché dice: cavolo, dai, ma ti pare che non me l'hai detto? Sono tua sorella. Un po' ci rimarrei male se fosse un familiare stretto. Ma ci chiedevamo insieme a Gianluca Pacini fuori onda: ma la sorpresa è anche per il marito? Cioè, nemmeno lui o lei lo sa che si... Ragazzi, ci sposiamo. Ma io non ne sapevo nulla. Auguri. Ma no, ma che vuoi? Ma non è vero.

0: Horan, Drive Safe su Radio Company. Surprise Wedding, c'è chi dice sì, c'è chi dice no a questa nuova tendenza che propone di fare un matrimonio senza dirlo agli invitati. Lo scoprono una volta arrivati nella location che gli sposi in incognito hanno scelto. Sentiamo un altro matto del mattino.
1: Buongiorno Radio Company, ciao. Buongiorno Viviana,
0: buongiorno.
1: Sono sempre Giuseppe,
0: sì,
1: sai, ciao. Io vado un po' contro tendenza, scusate, ma poi come si fa? I regali?
0: Ecco.
1: Come facciamo con i regali? Cioè ragazzi, se si fa un matrimonio bisogna essere ben preparati, un bel regalo, un po' importante. Se invece ti invitano soltanto così, che sembra un party normale, non penso che tu faccia un regalo importante.
0: Vabbè.
1: Io sono molto materialista.
0: Infatti,
1: ciao, buona giornata.
0: L'abbiamo notato, però se gli sposi scelgono di fare un matrimonio di questo tipo, sanno a cosa vanno incontro. E poi comunque, se glielo vuoi fare il regalo, insomma, puoi anche posticiparlo, farlo dopo. L'IBAN non scade, sempre quello, non sai come si fa?
2: Fare un bonifico con il tuo internet banking è semplice e veloce. Inserisci il nome del beneficiario.
0: Bravo.
2: Inserisci il codice IBAN e l'importo da pagare. Se hai urgenza, puoi abilitare l'opzione del bonifico istantaneo per fare in modo che il tuo bonifico venga effettuato immediatamente.
0: Capito? Ecco, vai col bonifico, ti do il mio IBAN.

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.

0: settimana, quindi sì. Oggi è un venerdì libero in tutti i sensi.
1: Assolutamente.
0: Anche se poi alle 17.40 circa proveremo le gare a 100 euro di buoni carburanti.
1: Esatto, alle 17.40 circa ci circa, sarà circa, l'appuntamento circa. Con il nostro gioco Cervelli in Fuga, 100 euro come ogni venerdì in palio.
0: Bene, abbiamo fatto una cosa lunghissima, quindi andiamo, dai.

0: pezzo si intitola Godzilla con una L solo per risparmiare.
1: È finito?
0: È finito, puoi metterti le cuffie.
1: Beh, bravo, quanto mi conosci? Quanto
0: l'originale conosci? Ovviamente Real to Real, I Like to Move It,
2: molto
0: Move
2: bella,
0: It, che ha fatto un passaggio
2: bella
0: anche in Madagascar, sì, se non sbaglio. Cos'era, il primo o il secondo?
2: Forse era proprio il primo.
0: Il
2: sai?
0: Primo?
2: Sì, esattamente. Anche
0: mi
2: se
0: piace se ti muovi.
2: Esatto, che era proprio tradotta in italiano.
0: Sì,
2: totalmente.
0: Sì, infatti, infatti.
2: Va bene. Senti, Rossini, dai, no.
0: Ci fermiamo
2: mi fai
0: perché
2: dire una roba, Rossini? No.
0: Cosa
2: no,
0: vuoi
2: no,
0: dire?
2: Niente, no. A posto, allora.
0: Interessante, allora, mi è piaciuto, rifacciamolo.
3: A tra poco. Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, i Colors, Partenope qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi e
1: zero discussioni.
0: Bella.
1: Allora, spesso parliamo delle casistiche immobiliari, diciamo, di grandi città come Milano e Roma.
0: A te piacciono da morire gli affitti di roba ad 7 metri quadri.
1: Che sono casi estremi.
0: No, è un tuo feticcio, è un tuo feticcio.
1: Anche, sì, potrebbe anche essere. Allora, questa invece riguarda New York.
0: Ok.
1: Ed è veramente una cosa a cui io personalmente non avrei mai pensato. Mm. Ora, a New York gli affitti sono altissimi.
0: Beh, chiaro, è la grande mela.
1: Altissimi, cioè hanno una media per appartamenti, per piccoli e piccolissimi appartamenti, una media di $3,616 al mese.
0: Al mese, $3,000
1: al mese.
0: Chi non guadagna più, almeno il doppio di
1: sì, ma per un buco, capito? Cioè per una roba così, quel gabinetto in strada, cioè non una roba che uno diceva, vabbè, $3,000, diciamo.
0: Però il gabinetto in strada, cioè, è bello.
1: No, non sei in India. È una roba diversa. Allora, che cosa si sono, non dico inventate, ma che cosa hanno escogitato diverse donne a New York per continuare a restare in città, a vivere in città, perché magari hanno lavoro lì, cioè lavorano là.
0: E
1: devono stare là, perché se no altrimenti non niente,
0: sì,
1: no?
0: Lavorano lì, devono stare là.
1: Esatto. Cosa hanno fatto? Cioè, hanno avuto un'idea molto originale. Ti ricordi il film Sister Act? Dove c'era Whoopi Goldberg?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: doveva essere protetta, diciamo, da...
0: Faceva la finta suora, no? Se no...
1: Esatto, e alla fine si rifugia, la rifugiano una protezione, come dire, il... Aspetta, come
0: un convento?
1: Sì, è un convento, ma c'è
0: Protezione testimoni?
1: Protezione testimoni, è il programma Protezione testimoni.
0: No, me la dovevi raccontare tu la notizia, la sto facendo io, comunque vai tranquillo, vai.
1: Scusa?
0: Vai.
1: Ecco, in pratica vai in questo convento travestita da finta suora e lì ci vive.
0: Che è sempre stato un tuo sogno, tra l'altro, proibito.
1: No, lascia stare. Ora, una stanza in un convento viene offerta, ce ne sono diverse a New York, per $650, quindi è molto molto più conveniente, costa molto di meno, e quindi pur di non abbandonare la città, molte donne, visto che queste poi alla fine sono strutture che ospitano soltanto donne, vanno in convento insieme alle suore, capito?
0: E quindi posso farti la domanda seguente? Dove si tromba?
1: No, cosa?
0: Nel senso, dove, poverine, avranno anche una loro vita, cioè sentimentale, sessuale, che cosa fanno?
1: Non puoi farlo in convento.
0: Vanno in albergo? 1000 euro a notte. Problema risolto.
1: Sorpresa.
0: Sorpresa.

0: Ferrari, facciamo una foto insieme?
1: Direi proprio di no.
0: Dai, ti imploro.
1: Poi,
0: ti imploro tanto però.
1: Se mi implori allora possiamo parlarne.
0: Va bene. Ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura i rapporti tra Italia e Stati Uniti dopo l'affondo di Donald Trump in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Al G7 di Evian, Giorgia Meloni mi ha fatto pena, mi ha implorato di fare una foto con lei, ha detto il presidente USA. Immediata la risposta della premier, sono allibita, tutto inventato, io e l'Italia non imploriamo mai, ha dichiarato la Meloni in un video da Bruxelles. Solidarietà dal presidente Mattarella. Il vice premier Tajani ha deciso di annullare la sua visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno. A voi la linea.
1: Arrivano Fade e Sfera e Basta.

0: Anime.
1: Alokava Max Car Keys qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
2: Adesso una pausa per noi e tra poco ritorniamo con qualcosa per voi.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti ma Simpatici. Spot.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
10: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato il momento di condividere una bella mezz'oretta con chi ci sta ascoltando.
1: Esattamente, allora dal 25 al 28 giugno a Roma si celebrano, diciamo, ci saranno delle manifestazioni per festeggiare gli 80 anni di Vespa. Vespa Piaggio, la Vespa.
0: La Vespa
1: è una roba, cioè, è praticamente uno dei simboli dell'Italia.
0: Assolutamente,
1: cioè,
0: sì,
1: se tu guardi, mi chiedi in giro per il mondo, no? Qual è l'iconografia della storia italiana, la Vespa ci sta dentro, insieme alla 500.
0: Ci sta sempre, okay. Sì, è vero.
1: Va bene.
0: Quindi?
1: Faccio.
0: Cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori e ascoltatrici?
1: Stavo pensando al tuo Oxford.
0: Ah, il mio, qual è stato il mio primo motorino? Il Peripoli Oxford.
1: L'Oxford. Avevi la sella lunga?
0: Sì. Sì, sì.
1: Molto bene. Avevi altri accessori?
0: La marmita e il collettore cambiati. Diciamo, correva un pochettino di più, però.
1: Ok, Rossini?
2: Avevo un Ceto super elaborato.
1: Un Ceto super elaborato?
2: Sì, una di quelli. Roba, guarda,
1: di quelli, 180
0: di quelli piombati. Bisognava piombarli perché sennò volavano.
1: Volavano via.
0: Sì.
1: Vabbè, allora, amici, qual è
0: no,
1: stato
0: nel tuo caso, tu che avevi la moto più borghese di tutti, che avevi il Cagiva?
1: No, l'ho ereditata da mia sorella.
0: Ereditata o non ereditata, era comunque una moto da borghese.
1: Costava, cioè. Scusami, costava come un Aprilia SR, cioè lo scooter dell'Aprilia. Ok, era una Cagiva Super City 50.
0: Cagiva,
1: cioè un cinquantino
0: Super
1: con le marce.
0: Vabbè.
1: Ok, questi sono stati i nostri primi mezzi di locomozione a motore.
0: Sì, primo mezzo a motore.
1: A motore. Qual è stato il vostro, cari ascoltatori e ascoltatrici? Ce lo fate sapere, giusto così per fare un po' di Amarcord, visto che insomma la Vespa ci sta dentro. Sicuramente molti ascoltatori avranno avuto la Vespa, il 50PX ad esempio.
0: Può essere.
1: Potrebbe essere. 333-2688-688, qual è stato il vostro primo mezzo di locomozione, cioè di spostamento a motore? Ce lo dite, ma soprattutto ve lo ricordate? 333-2688-688, scritti o vocali.

0: Calvin Harris insieme a Jazzy con Satisfy qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è stato il vostro primissimo mezzo di locomozione a motore,
1: quindi motore.
0: Principalmente due,
1: qualsiasi
0: ma
1: tipologia di motore,
0: anche quattro ruote. Sì,
1: allora io avevo un motorino, il Califone, classicone.
0: Sì.
1: Io ho ereditato uno Zip della Piaggio da mio fratello più grande di me di 4 anni, era scassatissimo con l'accensione elettrica rotta, quindi dovevo andare sempre di pedalina e anche il cavalletto andava solo con la centrale. Sai che ce n'aveva?
0: Ne aveva due.
1: Esatto, le mie amiche avevano tutte il Liberty.
0: Era Piaggio.
1: Sì, Liberty era Piaggio. Una via di mezzo tra uno scooter e un motorino. Sai, è un,
0: sì, quello il motorino della Barbie, praticamente. No, il Liberty.
1: Beh, sì, un po' più piccolino, diciamo. O lo Scarabeo.
0: Ah, lo Scarabeo.
1: E per vedere quanta miscela era rimasta, avevo un bastoncino di legno perché non lo segnava.
0: Ah, il bastoncino del gelato.
1: Esatto, il mitico booster rosso Bordeaux, Barbara. Poi Bravo della Piaggio, Paola da Badia Calavena. Va bene. Poi c'è, ragazzi, l'RST Malaguti, ma una dei primi 50 di carenati come uno stradale. Mi ricordo ancora 3.800.000 lire.
0: Oh, la Madonna!
1: Sentiamo.
2: Ciao Company. Allora, primo mezzo di locomozione a 14 anni, anzi anche un po' prima, Vespa 50. E poi l'anno successivo Gilera Runner SP.
1: Ok, no, il secondo non lo conosco.
0: Il Runner?
1: No,
0: Gilera?
1: No, non lo ricordo. Non lo ricordo. Però è quel 14 anni, anche un po' prima, che è un po'.
0: Un po' prima, sì, c'è Foglio Rosa.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi. Dunque, il mio primo mezzo a motore è stato il motorino del nonno. Non mi ricordo la marca, mi ricordo solo che aveva un serbatoio da 5 litri. Una roba esagerata.
1: Va bene.
3: Poi mi è stato regalato il Cimatti Bobcat, che era una bomba, 50cc comunque. Va bene?
1: Tutte
3: ciao,
1: cose che non
3: Walter dalla Cimatti, provincia di Udine.
0: Cimatti Bobcat.
1: Non conosco.
0: Bobcat sono i ruspini, ruspe piccole.
1: Dai, aspetta, lo cerco, intanto sentiamo, dai.
4: Ciao amici di Company, ciao. Il mio primo mezzo di locomozione è stato un 50 di cilindrata 4 tempi, per cui era a benzina, e si chiamava, no, si chiama ancora perché se ne trovano ancora, Motom, con la M finale, sì, Motom, sì, sì. 3 marce, aveva i pedali ed era di colore rosso e andava da Dio. Ciao amici!
1: Ciao, guarda, sto guardando il Cimatti Bobcat, è una figata.
0: Sì, ma l'ho visto,
1: cioè,
0: ma
1: è una figata, piccolino, cioè, proprio.
0: Però è vecchio, cioè, roba.
1: Beh, vecchio.
0: Anche il Motom non è.
1: No,
0: cioè,
1: certo.
0: Adesso ci manca che, cioè, ci manca solo che un nostro ascoltatore dica: guarda, il mio primo mezzo a motore, un sidecar del Terzo Reich. Cioè, non lo so, io. State dicendo cose che non conosco.
1: 333-2688-688 WhatsApp, scritti o vocali, qual è stato il vostro primo mezzo di locomozione però a motore?

0: One Girl Wasted del disco di Anna. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il Medio Oriente, i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti con Qatar e Pakistan per raggiungere un accordo sulla fine della guerra sono stati rinviati a tempo indeterminato dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente USA Vance nel paese. Secondo il Financial Times, l'incontro sarebbe saltato dopo i raid israeliani notturni in Libano che hanno causato almeno 16 morti. Israele e Hezbollah avrebbero però concordato una cessata il fuoco dalle ore 15 italiane. A tra poco.
2: Time out per noi.
3: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: Lisa Magnetic qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a chi ci sta ascoltando, in cui oggi vi abbiamo chiesto qual è stato il primo, il vostro primo mezzo di locomozione a motore.
1: Dai, e sentiamo gli altri.
2: Anni 80, mitico, ciao, Piaggio.
1: Classico.
3: Ciao, sono Antonella da Montegrotto Terme e ho 68 anni. Ah, il mio primo mezzo a motore è stato un Ciao. E avevo 14-15 anni. Adesso guido una Honda 500 Rebel. Brava. Ciao.
0: Brava, grandissima.
1: Non si perde mai, diciamo, la forza del gioco in quel senso.
0: Assolutamente.
1: Sentiamo.
4: Ciao Radio Company. Allora, il mio primo mezzo è stato l'Atala 150, preso in omaggio con le pentole. I miei genitori comprarono una batteria di pentole da corredo, quelle che si compravano per le figlie da dare in sposa. Sì. E in omaggio c'era l'Atala 1, che poi ho preso io, che ho modificato, piombato, smarmittato, insomma ci ho fatto di tutto di più, sì, fino ai miei 16 anni, dove poi ho comprato un RX Aprilia Super Motocross, da che ancora oggi ricordo con il magone.
0: Guarda,
4: mi avete sbloccato un ricordo fantastico.
0: Bene. Bello. Cioè, guarda che è così che ha cominciato Mastrota, eh?
1: 17:02 minuti, amici. Grazie per i vostri messaggi.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

culla, in realtà è culla, no? Che però... Vabbè, io che sto anche a spiegarlo. Mentre siamo pronti per Tutti in Lista con l'argomento, in questo venerdì, carichi gli amici che hanno finito di lavorare, carichi quelli che stanno facendo sport, ancora più carichi quelli che non fanno nulla e che quindi hanno modo e la possibilità di rispondere a una notizia dove non so se io mi sarei comportato così. Arriva da Udine questa notizia, notizia che fa bene al cuore. Fa veramente bene al cuore. Arriva appunto da Udine. Due ragazzi di 16 anni escono dalla palestra e trovano per terra un portafoglio. Dentro documenti, bancomat e una bella somma di soldi. Che cosa fanno i due ragazzi? Non ci pensano due volte, vanno dritti in questura e la consegnano. La polizia rintraccia la proprietaria, che riprende tutto nel giro di poco. E il questore ha voluto premiare di persona, ringraziando anche le famiglie per l'educazione che hanno dato. Una storia che fa piacere sentire, soprattutto di questi tempi. Ma noi siamo curiosi e ve lo chiediamo dritto, cioè vorremmo, soprattutto siate sinceri, qual è la perché ridi? Qual è la cifra dentro quel portafoglio che vi metterebbe davvero in crisi? Cioè qua 2 euro ti mettono in crisi? Dai, dicevo. Cioè, qual è la cifra che vi metterebbe davvero in crisi? 10 euro? Li restituisci tutti qua? 50 euro? 100 euro vi mettono in crisi? 200? 300. Ma se dentro ci fossero, che so, 50.000? Diventa difficile? Diventa difficile. Ditemi come vi siete comportati. Magari vi è successo di trovare un portafoglio con una cifra importante. In quel caso come vi siete comportati? Oppure vi è capitato a voi che vi sia stato restituito il portafoglio? Cioè, vogliamo questi casi qua, perché fa bene al cuore sentire che due ragazzi giovani hanno trovato dei soldi e li hanno restituiti tutti quanti. 333-2688-688, voi in questo caso come vi comportereste? Qual è la cifra che vi mette un po' in crisi? Riton insieme a Nightcrawlers con Friday, eccola qua. Radio Com-

0: vogliamo sempre noi per tutti in lista. Qual è la cifra che mi mette in crisi? Allora, la cifra che mi metterebbe in crisi sarebbe 1-2 mila euro. Perché magari erano soldi che un ha prelevato, ha tenuto sempre da parte per fare qualche piccola spesa, magari pagare qualche cura. Non lo so, se fossero di più non ci penserei due volte, nel senso che se fossero più di più sarebbero soldi illeciti e quindi me li terrei. Ma non è detto che siano soldi illeciti, perché c'è qualcuno che magari, che so, fa l'incasso di un bar, l'incasso di un ristorante, se li mette dentro un portafoglio è perché magari li stava portando da qualche parte e purtroppo li ha persi, cioè non è che in tutti i casi ci sono cifre di ristoranti e bar che magari hanno avuto, che so, una festa e ha pagato tutto in una parte in contanti, stava andando a versarli e li ha persi. Certo, se mi resta il rotolo di contanti, quello arrotolato con l'elastico, là non ci sono nemmeno i documenti e diciamo che forse mi sorgono più dubbi. Ecco, questa è l'idea. Torniamo fra poco con le vostre risposte e i vostri messaggi.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

0: cantata con questo tono. La testa gira per Fred De Palma, la voce molto sexy di Anita e Miss Killa. Perché ci sono tutti e tre, è uno dei pezzi dell'estate, ragazzi, uno dei pezzi dell'estate. Siete all'ascolto di Tutti in Lista, dove stiamo parlando di questo caso molto onesti, ma molto molto onesti, di Udine, dove hanno restituito il portafoglio e sono stati anche premiati. Quello che intristisce è che non si sa la cifra, perché non è stata segnalata, però sono stati premiati con un regalo simbolico. Però il gesto è importante, cioè trovano il portafoglio pieno di soldi, lo ridanno indietro con tutti i soldi, tutti i documenti e tutte le carte di credito. Cioè, ragazzi, eccezionali, veramente eccezionali. Da lì vi abbiamo chiesto: ma voi come vi comportereste? C'è una cifra che vi mette in crisi? O vi è mai successo? C'è stata una cifra che vi ha messo in crisi, cioè di un portafoglio trovato per terra? Raccontateci la vostra. Sentiamo chi c'è in lista invece.
1: Ciao.

0: metterebbe in crisi, secondo me.
1: Quindi
0: le restituiresti e basta.
1: Ah, quindi troppo pochi, dici che me ne faccio di questi due spicci. Cioè, tanti invece uno riflette sul fatto che dice magari qualcuno ha fatto dei sacrifici e quindi li restituisco tutti. Che onestà, ragazzi, che onestà. C'è Cassango con Alejandro Garrido. Aie!

E allora andiamo a vedere un attimo quelle che sono le risposte di oggi. Per me non c'è cifra che tenga, 10 euro o 10.000, quei soldi non sono miei e basta, ho cresciuto i miei figli così e ci credo davvero. Il giorno che tieni i soldi di un altro, anche solo una volta, qualcosa dentro di te si rompe, magari nessuno lo sa, lo sai tu, e quel peso ci devi dormire. Io preferisco dormire tranquilla che essere più ricca. Quei due ragazzi di Udine hanno fatto la cosa più normale del mondo ed è triste che ormai ci si stupisca di una cosa che invece dovrebbe essere normale. Vabbè, ma non sono stati premiati con un, credo, qualcosa di simbolico, non è che gli sia stata data una cifra in denaro, e i ragazzi si sono comportati bene. Fra un attimo altri messaggi, altre risposte. Intanto c'è anche Michael Gray, The Weeknd. Radio

0: portafogli persi e i portafogli ritrovati da voi, come vi comportereste, come vi siete comportati, e se, qual è la cifra che vi mette in crisi? Sentiamo chi c'è in lista, vai.
1: Volevo dire ben che a 9 anni mi capitò di trovare in spiaggia sotto una persona su un'amaca un rotolo di soldi. Beh, e lo avvisai che aveva perso i soldi. Oggi non so se sinceramente lo rifarei.
0: Oggi gli insegnerei: guardi che c'è l'amaca che pende un poco. Ecco, diciamo il gesto nobile, non so se mi... anche perché potevano essere di qualcun altro. Che ne sai che non fossero suoi i soldi? Perché non hanno un nome sopra il denaro. Possono esserti caduti mentre eri sulla maca, però. O amaca. Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor J'adore in arrivo. Radio Company.

0: Shadar, Nico Heinz, Fabio De Magistris, nel pomeriggio, nella serata, nel venerdì, in Tutto in Lista. Stiamo parlando di portafogli. Bellissimo gesto a Udine, quello dei due ragazzi. Ma voi come vi comportereste? Sentiamo che c'è in lista.
1: Io invece faccio come Smeagol nel Signore degli Anelli, il mio tesoro.
0: Sai che me lo vedo già, ho questa immagine di lui chino con le due mani a mo' di rapace sopra il portafoglio che se ne va via ripetendo il mio tesoro. Torniamo fra poco, però viva l'onestà anche di quelli che dicono: oh ragazzi, cioè, se lo trovo. Ritorniamo fra pochissimo con Tutto in Lista.
1: Il mio tesoro.
2: Tutto in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: Sagittario dalle 19 in piazza 20 Settembre a Pordenone, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese e 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: Papà, buona domenica, eccolo qua, Saif, abbiamo imparato a conoscerlo dal Festival di Sanremo, è sempre di più entrato nelle nostre quotidianità, nella nostra vita. Mentre noi stiamo parlando di portafoglio oggi, gesto bellissimo a Udine, portafoglio restituito. I due ragazzi sono stati invitati in questura, premiati, e da lì vi abbiamo chiesto: ma voi come vi comportereste dinanzi a un caso del genere? Oppure vi è mai successo di perderlo o di recuperarlo voi? Qual è la cifra che vi mette in crisi? Sentiamo chi c'è in lista.
1: A distanza di 5 mesi esatti mi hanno riportato il portafoglio. È stato un signore, sì, alle 8:30 della mattina, un agricoltore qua della zona. Ah, e niente, io l'ho ringraziato, gli ho chiesto se dovessi dargli qualcosa per il disturbo, mi ha detto no, che non voleva niente. Allora io ho detto: guarda, senti, lavoro nella vineria del paese, vieni in paese che ti offro una bottiglia. E io ho offerto una bottiglia. Mi sembrava il minimo per il disturbo. Ciao ragazzi, ciao, buon fine settimana.
0: Anche a te. Sai che quando è partita dicendo è stato un signore, pensavo fosse un signore nel senso del sai, sì, è stato un signore, mia... no era in realtà un agricoltore signore che le ha portato e le ha restituito il portafoglio, e lei giustamente ha offerto questa bottiglia di vino. DJ Goya, Micicco.

0: è un pezzo da fluido questo. Questo è un pezzo assolutamente da fluido, DJ Goya, che abbiamo appena sentito, Miccicco. Lo stile è quello della classe, l'eleganza. Ci sta. Così come l'eleganza di alcune persone dinanzi ai portafogli. Sentiamo chi c'è in lista. Vai, vai, vai.
1: Io da piccola, 6 anni, sì. 7 anni, adesso non ricordo, sì. Praticamente nella chiesa del paese ho intravisto uscire tipo 10.000 lire nell'offertorio e li ho presi e mi sembrava un regalo tipo. Sono andata a casa, mia nonna mi ha visto, gli ho detto nonna, ho preso 10 euro sì, 10 dall'offertorio, lire. Stavano uscendo, erano lì. Mezzi fuori, mezzi dentro, e mia nonna praticamente mi ha dato un ceffone nel culo e ho dovuto riportarli indietro.
0: Le nonne di una volta. Come ti permetti dell'offertorio della chiesa? Come ti permetti? Ha dovuto riportarle. Non è che hanno bevuto insieme, non è che sono andate a divertirsi. Niente, ha dovuto riportare il denaro. Milky Chance.

0: Siamo partiti dal caso di Udine, notizia che fa bene veramente al cuore. Due ragazzi di 16 anni escono dalla palestra e trovano per terra un portafoglio, dentro documenti, banconote, una bella somma di soldi. Cosa fanno? Non ci pensano due volte, vanno diretti in questura e lo consegnano. La polizia rintraccia la proprietaria, che si riprende tutto nel giro di poco, e il questore ha voluto premiare di persone ringraziando anche le famiglie per l'educazione che hanno dato. Una storia che fa piacere sentire, soprattutto di questi tempi. E se capitasse a voi, come vi comportate? Vi è mai successo? Qual è la cifra che vi metterebbe in difficoltà per un motivo o per l'altro? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Quando avevo 18 anni ero in giro con un mio amico, ci siamo fermati vicino a un cimitero e abbiamo trovato un portafoglio per terra, abbiamo visto i documenti, siamo risaliti alla proprietaria, il portafoglio era completamente vuoto. Siamo andati a restituirglielo di persona e praticamente eravamo i primi indagati. E un mio amico per un fatto analogo ha trovato dei libretti al portatore ed è stato il primo indagato con rogne penali eccetera. Quindi io, se trovo un portafoglio, mi giro dall'altra parte e me ne vado.
0: Ecco, cioè, perché ha più il timore che ci siano rogne legate alla riconsegna che al fatto neanche di raccogliere, cioè non lo prende neanche in considerazione. C'è in arrivo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni questa serata del 19 giugno 2026. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai, vai.
1: Ciao. Mia nonna tanti anni fa ha visto un signore che era in bicicletta, sì, che è caduto il portafoglio, l'ha raccolto e dentro c'erano tantissimi soldi. Però, soldi che a quel tempo si poteva comprare una casa,
0: una fisarmonica.
1: L'ha raggiunto e gli ha restituito tutto.
0: Però, gesto importante, perché per resistere a una cifra con cui puoi acquistare un appartamento, se non una casa, cioè, brava, brava. Sai cos'è? Che ci sono molti messaggi che arrivano. C'è qualcuno che scrive: ah, quante bugie, nessuno che abbia il coraggio quasi di dire che qualsiasi cifra ci fosse all'interno del portafoglio se lo tengo, no? Scrive qualcuno. Però è vero che ci sono altre persone che fanno i conti con se stessi. Cioè, io so di non averlo restituito, so di non aver ridato i soldi, anche se fosse una piccola cifra, mi sento in colpa perché non lo restituisco, perché sei stato educato al fatto che va restituito comunque, ci vuole quel gesto là. Ritorniamo fra pochissimo, di nuovo insieme.
2: Il mio tesoro.
3: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Questa

0: Si chiama Drop Dead, Olivia Rodrigo, che ha recentemente cantato anche insieme al cantante dei Cure, perché era ospite a Barcellona, ma sentiamo chi c'è in lista con noi, vai!
1: E non c'è cifra che mi possa indurre a rubare i soldi dal portafoglio, visto che ci sono passata, i soldi comunque vanno guadagnati duramente e quindi i miei mani hanno anche segnato che le cose non si rubano.
0: Ok, quindi per te sarebbe un atto di rubare, pur non essendoci magari, perché ci sono stati dei ritrovamenti di portafogli senza documenti, però là come fai a restituirli? Cioè, perché anche quella è la difficoltà. Controlliamo l'ora, le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni Italia-USA, Confindustria fa sapere che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto per il 22 giugno. La decisione dopo la cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri Tajani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari tra le migliori in Europa chiude a più 0,3%. Si è concluso con quasi 9 miliardi di euro raccolti. Oltre 281 contratti, il collocamento della prima emissione del BTP Italia SI avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF. Il piano di Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della UIL Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico. Lo evidenzia un'indagine di Confcommercio secondo la quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese. Da Laura Supino, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.
5: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: Fermi là, torniamo con J-Lo, Jennifer Lopez.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanutta, una casa da vivere.

0: ritornello, c'è Energia 90 che suona questa notte, il nostro viaggio attraverso i successi marchiati anni 90 con DJ Nick alla console, già pronunciato pezzo pop della regina della musica pop J-Lo, questa era Let's Get Loud su etichetta Columbia.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Andiamo con un grande pezzo, lo sapete, dei miei preferiti, Paul Van Dyk.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle

Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company. Radio.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: Questa Radio Company suona la notte, Energia 90, il nostro viaggio il venerdì e poi il sabato in versione rewind, praticamente mattina. Con Paul Van Dyk ripartiamo, Fallen Angel 98 su Deviant Records.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Quadran, grande viaggio con i Canarini del 95 su Bonsai.

0: disco elettronico.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Company. The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.